0: Wagner SGP. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fe, vai da sua collina. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.